Temin zimana da kualiti a yes ses temin zimana ta kuarka noma mozi kingon ses temin zimana ta kualiti kulaniak sharin in de eyang para kuan kapimar para tanka ish kuanati shakak chanshin hingoni.